kana bile ho lo mbololo jole ka hlalose mamedi le ke nang ha jwale ke la makumane mona le mane hopola lona le setso ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kuka pere pele go bela ho lona e re ke suthele kene modupi gore ba lla ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: Qué pasó, Sofía la piel borra, ya por Romeo. DJ Levi's in the mix. Se merece que mal tale sería fam. Ay, wa utwa boss re ke moya wa mope wa lefatshe ke moya wa 2026 World Cup. Mili papa ditsela, o di fumana jalo ho SABC. Ke rona he ba tsietse ba se muso SABC ba mope wa lefatshe 2026. Banna ba re ka ofela 2026 e tla be shebeletse jalo ho SABC. SABC 3 ke bona he se muso ba tlo fa di papa ditsena. Fela he tse di go tla di fumana le ho bo SABC 2. Di radio station tsa rona ka ofela tsa radio. Fa di papadi tsena mme o bona etse ka jeno ka papadi ya bafana bafana ba ne ba 2010 stadium se tletse tswete sentse yo fa hore la bone lena le re yang ho lona ho tla ba jwang stadium sa ne se o lebeletseng jwalo dikete tse le kgolo ka ofela tsa batshetsi tse tla be di shebile di papadi tseo Afrika Borwa ha re kopane ka nkani hora ya bo robedi re tlo fa antle hore rona hore re be re fitla ka mona re tsamaile jwang re bona jwang naha yena le ei o tsama ko bona ka neto tsama ko bona ya
1: amedi hantle di mahlo hora ke ya borobedi ena tsebeletso ke le sedi we SABC ditaba tsena dibalwa ke Kenny Modupi.

0: batlhokomedi ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri, o mametse tholwana Moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolleng.
1: Mamedi re kopana ka nako e nepaetseng tshebeletso ke hao ya lesedi, mme ke kere o seteisheneng se nepaetseng lenaneong le nepaetseng le sebohodi se nepaetseng ka nako e nepaetseng. Dumela mo mamedi, re ko dumedisehle hotle mo mametseng tshebeletso ena ya lesedi o le hona teng, mme ke re ke motlotlo ka wena ha e le mona o kgethile seteishene sena sa lesedi. Lebitso la ka ke Tholwana Moletsane, ke yena Tulu Baby ka sebele. Re kena lenaneong la Itlhabolle, moo re tlo tsamayang moo tloa jwale ho fitlhela mane horeng ya 10:20. Mo mamedi motle, ha ke tsamaye ke le mong, Maletsatsi Sejake ke yena mohlophisi wa lona, ha DJ Lovers e le yena ya tlhophisitse mmino. Re boetse gape ka jeno re entse bonnete ba hore re tlo fetola bophelo ba hao. Ke mosebetsi wa rona hore letsatsi le leng le leng re leke ho fetola bophelo le ha e le ba motho a le mong fela, re tlabe re entse mosebetsi. E re he re tle re amohele ka pina ya Leo B, Ali Keys le Max Marimba mona ho Itlhabolle. Lebitso la pina ke Monna.

Mametse se Elton John sebeletsong ya lesedi sacrifice ho di mahlo ho ra ke le shume sebeletso ke le sedu SABC re ballwa ditabatsena tsa ho ra ya le shume ke Kenny Modupi.

etlisang potlotlelo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego. Ha letsatsi le rapama, sa sanka le re a tella Afternoon Drive Show go Lesedi F.

botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa. Bloemfontein motse wa di rosa. Berenyetso singangata. Mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kgabong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

Mose wa nalane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tlele khumula 88.4. Ka pale download SABC Plus app ho mamela le SADFM. Ke mo le.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fahle go ntsa basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: au chika ma baby chika au chika ma baby chika lebo mawela lebo mawela lebo mawela ngwana ka o jile nhle o jile eng ha e ka ho bona hala o jile ntja o itsukuntse ka katse sek ke bo le ke beri ka stelefante
3: ah lebza lebo a le ho botsa mhleng ya gale ho botsa mhlenyela tsantsane ho le mnati ke a lebo ke magobula ndlatla ka mo ka tele side
1: Le bolitibo, ho re a tella. E re go fetse one ya gale. O hopile mehlenyo ya gale.

ke le buile ha holo top la mas top 7 o sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM me ho polore lono le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere impepe le ho mowa re fetela o tsietse mohaladi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: thusa ho 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Declear SA ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA 2. Ho na le melawana le dipehelo. Hopola, romela SMS e reng thusa ho 33351.
1: Sadi papadi, holy city affair.

0: letsatsi ponto wa selebo holisedi FM
1: amamele ponto
2: mosebetsing lapeng sepalangweng ho sa tsotelle hore o hokae lesedi FM lena le wena re qhuba bosiu holisedi FM
3: In the middle of the night.
4: Hashtag Hamamelwe.
5: Hamamelwe ponto. Hole se diye fe. Mamedi kan kano me susu ele shume kamara ora pele. Otlo fumana di kabalane tse hlano tsa hora ya pele. Five play at one. Tulo tota ukopa na le tsona. Hona le taba tse ke ne ke batla ke teke di fitise kwa. Bakeng sa baithuti ba mamelang RQB. Kana kutsina.